ormai. Riaio, e si hai rotto mai. Entrana, fiei hai a fuormai. Perfina, storam iai di armai. Papira, estam man famai.